0: Comunque, quindi, vive per la scuola di tutti, Gana Bala, pure di, Namu di Comanda di Udine, Sanna in Abadi, Padre di.
1: Anni Abadi, Nimi, Nima, Udine, Nima.
0: Sanna in Abadi, Padre, Pugnetti. I due padre,

Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani